Hayajang khore abana lanang chilaya chi dabong chi hai khana hadong mujang di mujang di ki hadong ki hai khana hadong babini khana jang babini Hai dang fly jima bobani, tau fly kai ma bobani. Hai asem thani ni parang, hai asem horge na inda dem fly fly basi.